0: Mi...
1: Mi...
0: Giuda, buongiorno, vino?
2: Vuole con te?
0: No, no, bene.
3: È troppo caldo.
0: Troppo caldo,
2: eh?
0: Sì.
2: Non
0: conserva? Non conserva?
2: Questi non
0: ce l'hanno
2: conservato.
0: Ah, sì.
3: Questa sono buona.
0: Di... Grazie, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Quanto anni?
4: Sei.

0: Buongiorno. Passeggiante.
1: Eh?
0: Passeggiante.
1: Bravo.
0: Buongiorno. Oh, poi dove vai tu? No.
1: Ma dove dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella? Bella. Yeah.

0: bambine, vengono malate.
1: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Capito?
2: Ciao.
3: Thank you.

0: cavallo. Cammello libero. Origine porco.
1: Trovato un muro.
0: Devo andare su Mercure. Billy.

0: Und jetzt nochmal vom Hallo Werner Clan featuring Sensational Tono.
1: Mit Tepe.
2: Tono Moore. Iman Limbi. Tono Moore. Iman Limbi. Tono Moore. Iman Limbi. Tono Moore. Iman Limbi. Tono Moore.